vicino, come fai lì, la linea buona. Troppo secco, non me lo so, buono su tu.